0: Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.
1: Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Oh, riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Oggi vi parlo di una bevanda che ha dissetato tanti bambini negli anni Ottanta. Il famoso succhino alla frutta Billy nella confezione in brick.
1: Billy è la nuova bibita all'arancia, alla mela, al confetto. Bevi nuovo, bevi Billy. E pensare che non è gassato.
0: Ve la ricordate l'immagine? Quel frutto allegro e sorridente intento a bere il succo di un'altra arancia. E in ogni confezione c'era anche una cannuccia pieghevole, dagli inconfondibili colori rosso e bianco. Anche la cannuccia era diversa rispetto a quelle in commercio. Era leggermente più grande e questo dava una sensazione diversa nel berlo. Il succo Billy ha accompagnato la merenda di tanti bambini negli anni Ottanta. E una volta terminato era divertente soffiare dentro il contenitore per poi farlo scoppiare. E se poi raccoglievi 60 fruttini, potevi aggiudicarti la fantastica cintura portasucco, una sorta di cartucciera con la quale portare il tuo succo Billy anche in gita.
2: Déjà vu!

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy. Ciao.

One, two, three, four, sono io! Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati! Mi raccomando, animati, ma animati bene! Forza! Tutti in gamba! Ciao!

Mi chiamo Alex Drake. Mi hanno sparato e mi sono ritrovata nel 1983. È reale o è nella mia mente? Quello che so è che dovrò risolvere il mistero che c'è dietro a tutto questo per tornare a casa. Perché il mio tempo sta per scadere.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un mix di amore e ballo caliente. Bentrovati da Gianluca. Uno dei film più rappresentativi degli anni Ottanta è Dirty Dancing, diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey. L'adolescente Baby è in vacanza con la famiglia. La ragazza è però immediatamente attratta da Johnny Castle, che ha il compito di animare con la sua partner le serate di danza. Si innamora di lui, Johnny, e diventa amica di lei. Quando una gravidanza e un aborto mettono la ballerina fuori gioco, Baby la sostituisce con successo sul palcoscenico. Impara molto da entrambi, scopre amore e sesso, matura e dà una lezione ai suoi familiari. Ma più che per la storia, Dirty Dancing è diventato un cult per i balli e per la musica. Il brano portante della colonna sonora, I Have the Time of My Life, vinse infatti l'Oscar e il Golden Globe, e di due interpreti, Bill Medley e Jennifer Warnes, si aggiudicarono un Grammy Award come miglior duetto.

Bill Medley e Jennifer Warnes con I Have the Time of My Life su Radio Animati a Chuck Si Canta. Originariamente partito con un budget ridotto e senza attori famosissimi, Dirty Dancing è diventato un enorme successo, guadagnando oltre 214 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il primo film a vendere più di milioni di copie in home video. Inizialmente Billy Zane e Sarah Jessica Parker vennero presi in considerazione e perfino provinati per i ruoli di Johnny e Baby. Tuttavia la sceneggiatrice Eleanor Bernstein si oppose fortemente a quell'idea e convinse la produzione ad ingaggiare Patrick Swayze e Jennifer Grey. Musicale, romantico, commedia, azione, animazione o thriller, basta che ci sia una colonna sonora e la suoniamo a Chuck Si Canta su Radio Animati. Ciao da Gianluca e al prossimo appuntamento!

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

0: La principessa Gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

Fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni. Non potrai sbagliare. Amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta. Ciao!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema crea un mito. Ben trovati da Gianluca. Dedichiamo questo appuntamento a The Blues Brothers, film di John Landis che ha attraversato generazioni e generazioni rimanendo sempre attuale nonostante sia uscito nel 1980. John Belushi e Dan Aykroyd erano già conosciuti in America all'uscita del film perché avevano già interpretato i personaggi, seppur in modo abbozzato, durante il famoso show televisivo Saturday Night Live. I Blues Brothers poi divennero anche dei veri e propri artisti musicali con brani che rimasero nelle classifiche di vendita per molte settimane. A fare da corollario ai due protagonisti, inoltre, non bisogna dimenticare la grande importanza della colonna sonora. Difficile oggi immaginare la pellicola senza le musiche che l'hanno resa tanto famosa, come ad esempio questa Everybody Needs Somebody to Love.

Everybody Needs Somebody to Love su Radio Animati da The Blues Brothers, di cui parliamo in questo appuntamento di Chuck Si Canta. La musica ha un ruolo centrale nel film e non bisogna dimenticare che proprio The Blues Brothers ha permesso al pubblico di massa di entrare davvero in contatto con la musica jazz e quella blues. Questo anche grazie alla presenza di guest star di spessore come Jess Brown, Aretha Franklin e Ray Charles. Attori d'eccezione che non sono stati importanti solo per quanto riguarda la colonna sonora, ma hanno anche dato un tocco in più al film, facendo aumentare quel tono grottesco e a tratti surreale che John Landis riesce a inserire sempre nei suoi film. The Blues Brothers, che conquistò il Guinness dei primati per la scena con il maggior numero di incidenti d'auto, non fu accolto bene dalla critica americana, ma con il tempo ha cominciato ad avere apprezzamenti crescenti, finendo per assumere un indiscusso status di cult movie, annoverato nelle classifiche dei film più amati dal grande pubblico. Questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare assieme.

0: Ciao a tutti, sono The Sparker da Udine e anch'io quando disegno ascolto Radio Animati.
1: Radio Animati.
2: Radio Animati.
1: Un mondo di sigle TV.
3: C'è una quinta dimensione, oltre a quelle conosciute dall'uomo. È una dimensione grande come lo spazio e smisurata come l'infinito. È a mezza strada fra la luce e l'ombra, fra la scienza e la superstizione, fra la sommità delle cognizioni dell'uomo e il fondo dei suoi smarrimenti. È la dimensione della fantasia. È una zona che noi chiamiamo il confine della realtà.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Basta col surf, venite!
2: Oh no, Tony!
3: Su, con Kellogg's Frosty, sfiocchi di mais zuccherati, svegli la tigre che è in te!
1: Vediamo se siete ok!
3: Ok, siamo grandi!
4: Dai, sempre una tigre, forza ce la fai!
3: Dai, tigre!
4: Con questo dei Kellogg's Frosty, sai!

coraggioso, invincibile, odiato dai criminali, amato dalle loro vittime. È City Hunter.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero una svitata in abito da suora. Bentrovati da Gianluca. Sister Act, una svitata in abito da suora, è una pellicola del 1992 che ebbe un grande successo. Incassò infatti 231 milioni nel mondo, di cui 139 solo in America. Dolores, la pupa di un gangster, deve scappare a San Francisco perché è testimone di un omicidio. A commetterlo è stato proprio il suo uomo. La polizia la fa custodire in un convento di carmelitane. L'irrequieta donna, in abito talarene, combinerà di tutti i colori a suon di gag, balletti e musica. Due ore di puro svago con l'ottima interpretazione di Whoopi Goldberg nelle vesti di suor Claretta. La accompagnano Maggie Smith, la madre superiora, e Katie Najimy, Wendy McKenna e Mary Wicks, rispettivamente le consorelle Maria Patrizia, Maria Roberta e Maria Lazzara. La colonna sonora è gradevole e le canzoni accompagnano il film, dandogli ritmo e allegria. Dal film abbiamo estratto la famosa I Will Follow Him.

Avrete riconosciuto tutti I Will Follow Him dal film Sister Act, di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Il film ha un sequel, Sister Act più svitata che mai, diretto da Bill Duke. Per anni si è parlato di un possibile terzo capitolo sulla suora più famosa del grande schermo, ma il progetto sembrava essere stato abbandonato. A distanza di più di 30 anni, il film e il suo sequel continuano a fare ottimi ascolti ad ogni passaggio televisivo, essendo diventati ormai dei cult nelle opere cinematografiche del genere musical e comedy. E con questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

0: Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.
1: He-Man e i dominatori dell'universo.
2: Io sono Adam, principe di Eternia, il difensore dei segreti del castello di Grayskull. Questo è Krieger, il mio eroico amico. Scoprì di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi: per la forza di Grayskull! La

Ringer diventò il possente Battlecat e io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Soltanto in tre sono a parte del mio segreto: la nostra amica Sorceress, Man-at-Arms e Orko. Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di Skeletor.

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giungo a questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

0: Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare i cartoni. Un abbraccio.
1: Segui la

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando anche al cinema è impossibile dimagrire. Bentrovati da Gianluca. Prendete due pasticcioni del cinema come Renato Pozzetto e Carlo Verdone e metteteli a dirigere una clinica privata dove ti promettono di perdere 7 kg in 7 giorni. Il risultato è quello di fare indigestione di risate. Uscito nel 1986, 7 kg in 7 giorni è l'unica commedia che vede duettare, peraltro magnificamente, Carlo Verdone e Renato Pozzetto, medici per finta che fondano una clinica dove si dimagrisce a suon di digiuno e di una disgustosa pappa verde. Scritto da Pietro De Bernardi, Leo Benvenuti e Luca Verdone, fratello di Carlo, che è anche regista del film, è passato rapidamente alla storia grazie alla buffa cattiveria e ciarlatoneria dei due protagonisti e a una serie di personaggi indimenticabili, come il bambino paffuto e odioso Paolone o il cardinale che rompeva tutte le sedie. Nel cast del film anche l'adorabile Elena Fabrizi e Silvia Nicchiarico. Le musiche originali sono di Pino Donaggio, che ha scritto e cantato questa Coming to Samantha.

Sora gli animati Coming to Samantha dal film 7 kg in 7 giorni. Tra i personaggi più spassosi del film, abbiamo detto, c'è Paolone, interpretato da Fabrizio Sergi. Paolone è stata un'intuizione di Luca Verdone che si è rivelata felice. Il regista lo vide all'uscita di una scuola romana. Notò questo bambino, che aveva una faccia particolare, strafottente, che sembrava voler prendere in giro chiunque gli si avvicinasse. 7 kg in 7 giorni è stato un successo internazionale, come ha rivelato lo stesso regista. In Spagna uscì addirittura un remake del film. Del film esistono due versioni, una cinematografica e una televisiva, più lunga di quella uscita sul grande schermo. Anche questo appuntamento di Chuck si canta finisce qui. Ci sentiamo presto su Radio Animati per scoprire un'altra colonna sonora. Ciao da Gianluca!

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Chiamala Peroni, sarà la tua birra.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo nel 93 e io ricordo questa serie come i parenti cattivi di Beverly Hills, può darsi?
2: Sì.
3: C'era una cosa un po' più crime, non crime proprio, scusa, però un po' più cattivi.
4: Sì, diciamo il manuale di istruzioni per le relazioni tossiche.
3: Sì.
2: Sì. Sì, siamo a Los Angeles, ambientata a Los Angeles, dove tutti sono belli, in forma, apparentemente senza un lavoro.
3: Io mi ricordo molto discreti, in piscina.
2: Sì.
3: Vivevano, tipo era
4: un condominio
3: con la piscina in mezzo.
4: Esatto.
3: E sempre lì, stavano lì.
2: Ma belli.
3: Sì.
2: C'era il moro con capelli lunghi che non mi ricordo come si chiama.
3: Io mi ricordo c'era stupendo. Nick Marone di Beautiful.
2: Belli. Che inizialmente voleva essere una serie sui problemi dei ventenni, quindi l'affitto, la carriera.
3: Ventenni, cioè avevano 50 anni questi.
4: Vabbè, dovevano far finta di averne 20, come sempre succede.
2: Ma con l'arrivo della spietata Amanda Woodward, Heather
4: Locklear,
2: la bionda, ha capito che il pubblico voleva altro, quindi tradimenti, incrociati, sorelle pazze che tornano dalla morte, esplosioni di condomini e gente che si spinge nelle piscine.
3: Ragazzi, la trama di Beautiful.
2: Molto noir. Come,
3: sì. Comunque la trama di Beautiful.
4: Diciamo che
3: sorelle pazze, gente che torna dalla morte.
4: Sì, un po' lo ricorda. Italia 1 la usò per traghettare il pubblico adolescente un po' verso l'età adulta, insegnando però che l'età adulta consiste principalmente nel pugnalare alle spalle il prossimo mentre si indossa una minigonna griffata, cioè in pratica era...
3: O sta in piscina,
4: sì. E nonostante fosse oggettivamente molto più brutta di Beverly Hills, ebbe un inaspettato successo, proprio forse perché era veramente brutta da
3: no,
4: vedere.
3: No, aveva temi diversi.
4: Beh, allora, temi diversi, era sostanzialmente assurda. E quando salta in aria l'intero condominio è abbastanza assurdo, poi dopo si capisce dove vanno loro a vivere, ma insomma... E poi è statisticamente improbabile che in un solo palazzo vivano così tante persone che sono andate a letto l'una con l'altra, cioè è proprio...
2: Ma guarda,
4: è impossibile.
3: Che ne sai?
4: No, è impossibile. E se vi ricordate la scena traumatica della dottoressa Kimberly che si leva la parrucca davanti allo specchio e c'ha una cicatrice degna di Frankenstein.
3: Sì, va. Gira tanto anche quello su TikTok.
4: Ecco. Quindi ascoltiamoci la sigla, che è un tema di Tim Truman, è perfetto proprio per accompagnare montaggi di gente che si guarda in cagnesco. Questa è la sigla di Melrose Place.

0: Le pillole di Otaku le trovi solo qui su Radio Animati. Non perderti le prossime.
1: Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo.

Ateşler.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astro Ganga, da tutti. Ciao a tutti.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: E adesso andiamo indietro agli inizi degli anni Ottanta. In quel periodo in Italia approdarono moltissime serie televisive americane di fantascienza. Tra queste, probabilmente vi ricorderete della Donna Bionica. Nel telefilm si immaginava di essere in possesso di una tecnologia tale da rendere possibile sostituire perfettamente arti, occhi ed orecchie umane con protesi bioniche. E negli anni Ottanta era davvero una visione futuristica. Io per esempio da piccolo credevo davvero che si potesse avere un orecchio bionico e credevo che nel mondo esistessero delle persone con questi superpoteri. Veniamo alla protagonista, ve la ricordate, la bionda Jamie Sommers, una bella ragazza californiana, campionessa di tennis, che in seguito ad un incidente con il paracadute subisce un intervento di ricostruzione. Le vengono sostituite infatti le gambe ed un braccio con degli arti bionici. Inoltre le viene impiantato anche l'orecchio bionico, che le consente di ascoltare a grandi distanze. E così Jamie diventa una donna cyborg. Jamie si mette a disposizione dell'ufficio di sicurezza degli Stati Uniti d'America, diventando un agente segreto in varie missioni.
1: Sono Jamie Sommers dell'OSI.
0: E mettendo a frutto i suoi nuovi superpoteri. Tra questi c'era l'occhio bionico. E poi c'era il superpotere che preferivo, l'orecchio bionico. La Donna Bionica è stata sicuramente una serie cult per gli anni Ottanta, che magari ci eravamo dimenticati. È stata realizzata anche una versione remake, ma non ha avuto lo stesso successo.
2: Deja vu!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta con me, con Tommy.

0: cinema.
1: Una mamma, una vera mamma, è la cosa più bella che ci sia al mondo. È un'angelica voce. È il tepor d'un sorriso. Sono due labbra affettuose che ti sfiorano il viso.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Quando una crema è così fresca,
2: che buona, Danette,
1: e così ricca di crema di latte, tutti si alzano per Danette. Se ne vogliono ancora, non ditevi no. Crema fresca Danette con crema di latte. Buona.

0: e Plastic Man è molleggiato, allungabile, sa anche volare e rimbalzare, si trasforma in qualsiasi cosa. Guardate ragazzi, sa anche ballare. In ogni episodio Plastic Man affronta i criminali più pericolosi del mondo. Avventura, divertimento, suspense con Plastic Man e con la bellissima Penny e con lo sfortunato Hula Hula. Il divertimento è assicurato per tutti con le avventure di Plastic Man.
1: Godetevi lo spettacolo, ragazzi!
0: Ed ecco a voi Plastic Man!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Sabato 5, Cristina D'Avena in piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live.

0: Chow!
1: Uè, ciao Enrica.
2: Io creo che Enrica mi piace molto, ciao.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una mandracata. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. È il 1976 quando Steno dirige Gigi Proietti, Enrico Montesano e Francesco De Rosa in Febbre da cavallo, una commedia incentrata sulle rocambolesche peripezie di tre amici col vizio delle scommesse ippiche. Bruno, soprannominato Mandrache, dice di essere attore indossatore, ma in realtà si fa mantenere dalla fidanzata Gabriella. Armando, detto Erpomata, autodefinitosi tecnico ippico, in realtà è un disoccupato abile nelle truffe. Infine c'è Felice, svogliato parcheggiatore abusivo. Il trio passa gran parte delle giornate agli ippodromi, dove cerca in ogni modo di mettere insieme il denaro per le scommesse, con la speranza di fare il colpo definitivo e sistemarsi per sempre. Dopo l'ennesima sconfitta a cavalli, Gabriella, stanca che il suo fidanzato sperperi i soldi inutilmente, chiede consiglio a una veggente. A sorpresa, questa le indica tre cavalli vincenti su cui scommettere: Soldatino, King e D'Artagnan, i peggiori in circolazione. Quando Mandrake comunica agli amici di voler puntare sui cavalli consigliati dalla fidanzata, viene convinto da Erpomata a puntare su un cavallo favorito, ma il pronostico della cartomante si rivela esatto. Costretto a dover mentire a Gabriella, che convinta di essere diventata ricca comincia a spendere soldi all'impazzata, Bruno organizza una super mandracata coi suoi compari per uscire da questa situazione. Nel film ci sono anche Catherine Spack, Mario Carotenuto, Adolfo Celi ed Ennio Antonelli. La colonna sonora del film è stata composta da Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera.

0: Febbre da cavallo è la colonna sonora di questo appuntamento di Chuck si canta su Radio Animati. La pellicola, considerata a distanza d'anni un classico della commedia italiana, lanciò le carriere di Gigi Proietti e di Enrico Montesano, che torneranno insieme nel 2002 per il sequel Febbre da cavallo, La mandracata. E siamo arrivati al termine anche di questa puntata. In chiusura vi ricordo la mail per segnalare le vostre colonne sonore preferite: gianluca@radioanimati.it. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Chuck si canta.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.

Ecco i super amici dalle galassie cosmiche dell'universo, sotto la cupola del Palazzo della Giustizia, essi rappresentano la più potente forza del bene che sia mai esistita. Superman, Batman e Robin, Wonder Woman, Aquaman e i super gemelli Zan e Jaina e la loro scimmia spaziale Gleek. Dediti alla verità, alla giustizia e alla pace per tutta l'umanità.

0: Dice pure.
1: Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale. Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla.
0: Dice pure.

0: gente anche a me, così non va. E invece no, io resto qua, qua.
1: Radio Animati, andammo al cinema.

0: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. E qui lo vedete fare ciò che più gli piace, combattere il crimine sulle strade. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada.
1: Capitano, ritorna nella tua gabbia! Subito!
0: E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer. Fortunatamente per me, la sua grande conoscenza elettronica lo ha portato a sperimentare quello che si chiama un ologramma. Un termine un po' complicato per descrivere un'immagine tridimensionale che può sembrare vera e, se c'è abbastanza corrente, diventa vera in tutti i sensi. Ed è così che sono arrivato in questo mondo. Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Nebiker.
1: Come fai a sapere il mio nome?
0: È nel programma che hai inserito nel mio sistema. Devo dire, Walter, che sei proprio in gamba davvero. Ah, mi sento fantastico.
1: Ah, beh, se lo dici tu, allora...
0: Come da programma, io sono sincero. Ma dimmi, come mai mi hai chiamato Automan?
1: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa, perché non sei reale.
0: Non è esatto. Io sono reale quanto te. Sono diverso. E grazie a te, perfetto.
1: Nessuno è perfetto, Automan.
0: Neanche questo è esatto. Il programma prevede che io, osservando gli altri, impari tutto ciò che sanno fare e lo faccia meglio. McEnroe per il tennis, John Travolta per la danza. Ti dirò, in una scala da 1 a 10, devi pensare a me come a un 11.
1: Ho creato un mostro.
0: No. Walter aveva creato una meravigliosa forza al servizio del bene. Automan. Molto piacere.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Tommy, dove andiamo in questa pillola?
2: Dal Walker Texas Ranger.
3: Quindi c'è sabbia, deserto.
2: E cappelli.
3: Pistole.
2: Gilet, jeans.
3: E frange. E botte.
4: Botte.
3: Che bello, siamo nel 96 a gennaio e poi dal 96 è stato trasmesso, non so, fino a tipo ieri l'altro, qualcosa del genere.
4: Credo vada ancora in onda.
2: Sì, va ancora in onda.
3: All'infinito, verso l'infinito d'oltre. E di cosa parla il nostro bel Chuck Norrissone?
2: Allora, il nostro protagonista, il cui nome scopro adesso sinceramente è Cordell Walker.
4: Eh sì, poi alla fine lui si fa chiamare Walker.
2: Il mitico Chuck Norris.
3: Che bello.
2: È un ranger del Texas che risolve i crimini moderni con metodi da vecchio West. E soprattutto a calci in faccia.
4: Calci rotanti.
3: Che bello.
2: Insieme al suo partner James Trivet. Mm-hmm. Che ovviamente deve essere imbranato nei computer. E all'assistente procuratore a Alex Cahill. Che mi ricordo bene nel telefilm. Quindi qui abbiamo, insomma, andiamo contro a spacciatori, rapinatori e terroristi.
3: E lui li prende tutti a calcio in faccia.
4: Esatto.
2: Lui è fedele alla giustizia, veramente.
3: Bellissimo.
2: Sì. Quasi quanto la piega dei suoi pantaloni durante le riste.
3: Vero.
4: I suoi pantaloni rimanevano sempre perfetti. Sì, quindi...
3: perché secondo me aveva il ferro da stiro verticale.
4: Può darsi che fosse effettivamente quello.
3: Era quello. Il segreto della piega.
4: La serie ha dato poi vita al mito di Chuck Norris, che poi è diventato anche un meme, insomma.
3: Tipo, Chuck Norris era già Chuck Norris.
4: Esatto, Chuck Norris non dorme, aspetta, insomma, tutta la serie di cose relative appunto a Chuck Norris, che ha imposto che la serie avesse proprio una morale chiara, family friendly, niente parolacce, niente sesso.
3: Sì, calci in faccia.
4: Solo calci in faccia, quello sì, senza problemi.
2: Ma infatti lui in tutte queste puntate non ha mai fatto l'amore.
3: No.
2: Non ha mai fatto l'amore.
3: Non lo so, ora non.
2: Walker Texas Ranger. Nel telefilm, mai.
3: Non mi ricordo.
2: C'è mai stato scene particolari, forse un bacio.
4: La struttura poi delle puntate era spesso identica. Walker trova i cattivi in un capannone abbandonato.
3: È pieno.
4: In America è pieno di capannoni abbandonati, evidentemente.
3: Vabbè, è grande, c'è posto per tutti.
4: Certo. I cattivi sono spesso armati di pistole, anche mitragliatrici, e decidono di posare le armi per attaccare Walker uno alla volta a mani nude. E Walker giustamente li prende a calci in faccia. La struttura era in buona sostanza questa, insomma.
3: L'America, non fare domande.
4: Esatto, con l'espressione di Chuck Norris che non cambiava mai, cioè, quindi che appunto stesse magari parlando con una bellissima ragazza o disinnescando una bomba, quindi, e questo era, diciamo, la struttura di
3: che
4: tutte
3: bello.
4: Le puntate, bellissimo. Ci ascoltiamo la sigla di apertura, che molti non sanno essere cantata niente meno che da Chuck Norris in
3: cosa
4: persona. Esatto, The Eyes of the Ranger, che avverte anche gli occhi del ranger sono su di te, è cantata proprio da lui, da Chuck Norris. Quindi ci ascoltiamo Walker Texas Ranger.
3: Stanotte non dormirò.
5: In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger.

0: 'cause that's where the Rangers gonna be.
1: Le pillole di Otaku le trovi solo qui su Radio Animati. Non perderti le prossime.

Vivian. Vi saluto io. Ciao a tutti da Pullman!

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è geniale. Bentrovati da Gianluca. Ci sono film comici che fanno parte di quel ciclo geniale a tratti surreale che sono legati a grandi registi. Uno di questi è Mel Brooks, istrionico artista che ha firmato come regista film rimasti nella storia, primo fra tutti Frankenstein Junior del 1974 con Gene Wilder e Marty Friedman. Altri film che hanno lasciato il segno sono Per favore non toccate le vecchiette, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, L'ultima follia di Mel Brooks, Balle spaziali e Robin Hood, un uomo in calzamaglia. Maestro della comicità intelligente e surreale, il genio di Mel Brooks ha sfornato una dozzina di film da regista, una cinquantina di crediti d'attore, senza parlare di tutti i suoi spettacoli teatrali. Nella sua lunga carriera ha distillato gag e battute che sono diventati dei tormentoni. Ha ottenuto un Oscar a 40 anni per il suo film d'esordio, Per favore non toccate le vecchiette, ed è proprio questa statuetta che Brooks sembra aver venduto, perché i tempi allora erano duri. Ma in occasione dell'Oscar alla carriera

Nato a 97 anni di età, ha promesso che questa statuetta non la venderà. Ma Mel Brooks ha realizzato anche due brani usciti in contemporanea a due film degli anni 80, diventati due tormentoni in discoteca. It's Good to be the King of Rap del 1981 in contemporanea alla pazza storia del mondo e due anni più tardi To Be or Not to Be in occasione dell'uscita di Essere o Non Essere.

To Be or Not To Be di Mel Brooks, in questa puntata di Chuck Si Canta, dedicata al genio di quest'artista, regista, sceneggiatore, comico, compositore e produttore, Mel Brooks appunto. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua, ma restate su Radio Animati perché presto arriveranno altre musiche e film di cui parlare.

Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

Radio Animati, premiata sigla.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Quando la tua giornata è tanto lunga e hai bisogno di nuova carica, Pocket Coffee! Sempre con te, Pocket Coffee. Vero espresso liquido infine cioccolato. Nei tuoi momenti di stanchezza, quando hai bisogno di un po' di energia, Pocket Coffee! E riprendi subito con nuovo Sprint. La carica del caffè più l'energia del cioccolato. Pocket Coffee! Ferrero,

siete collegati con Radio Animati, fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino. Juan.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Sabato 5, Cristina D'Avena in piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: applauso spontaneo per Luca, che eseguirà la seconda parte di Crystal Ball in versione triste con accordi minori, perché in realtà Crystal Ball era tossico e i bambini morivano.
1: Cosa tristissima.
0: Questa è la verità della sigla.
2: Ci provo in fretta.
0: Vai.
2: Siamo in passa al momento.

ragazzi, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa, ma l'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.
1: Radio Animati, Déjà Vu, Déjà Vu.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo Déjà Vu.

Adesso è il momento del primo ricordo di oggi. Per farlo vi riporto indietro sui banchi di scuola, ma non vi interrogo, tranquilli. E nemmeno vi parlo delle noiose lezioni di matematica o di storia, ma di una materia che piaceva veramente a tutti: l'ora di musica. Perché a parte imparare a leggere uno spartito e poi affrontare noiose lezioni di solfeggio, prima o poi arrivava anche il momento di suonare. E allora dalla cartella tiravi fuori il tuo flauto. Se ci pensate, uno degli strumenti tra i più antichi e nobili della storia, ma che nella versione scolastica era di solito uno strumento di plastica color beige e che nelle mani di noi bambini diventava un giocattolo da tirare in testa ai compagni. Potevi metterci anche tutto l'impegno possibile, ma il suono che emetteva riusciva a farti venire quantomeno un bel mal di testa. Altre scuole, un po' più moderne, utilizzavano un altro strumento, la diamonica, ve la ricordate? Praticamente un mini pianoforte, dotato di un tubo nel quale dovevi soffiare per farlo suonare. E la diamonica aveva anche la sua elegante, si fa per dire, custodia rigida color marrone scuro, nella quale potevi riporre la tastiera, il tubo e portarla a scuola. Potevi suonarla tipo flauto, soffiando direttamente nella bocchetta, ma la modalità tubo era più divertente. Più soffiavi e più il suono usciva forte, il tutto mescolato al rumore dei tasti in plastica. E vi ricordate cosa succedeva alla fine della lezione? C'era sempre il simpaticone di turno che iniziava a far roteare il tubo in aria, facendo la doccia a tutti. Dice tu!

voi furbetti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujiko Mine. Sono Alessandra Golompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: coraggio che roba da mat, ha un coraggio che roba da mat, ma che roba da mat.
1: Sandoga, Sandoga.
2: Hello, my name's Mick of the Super Robots, and I'd like to say hello to all those of you listening to Radio Animati.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy. E tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: Déjà-vu. Déjà-vu.
1: Il mio nome? Autome. E tu devi essere Walter Nebiker.
2: Come fai a sapere il mio?
1: È nel programma che hai inserito nel mio sistema.
3: Una sola stagione, 13 episodi da 50 minuti ciascuno e poi stop. Era Automan, la serie TV fantascientifica che arrivò in Italia nel 1985.
1: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada. E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer.
3: Il telefilm racconta le avventure di Walter, un programmatore informatico che lavora al Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Walter è un genio del computer, ma non viene apprezzato dai suoi superiori, che infatti lo relegano a compiti burocratici. Ed è per questo motivo che Walter decide di creare un videogioco in cui ha come partner ideale un super poliziotto virtuale. Ma a causa di un misterioso sovraccarico di energia, il videogioco prende vita e genera Automan, un ologramma tridimensionale dotato di intelligenza artificiale.
1: Come mai mi hai chiamato Automan?
2: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa perché non sei reale.
3: Automan parla il linguaggio delle macchine e per lui è normale fare il galante, per esempio, con una slot machine o parlare del tempo con un bancomat. Ed è proprio grazie a questa sua possibilità di interagire con il mondo reale che Automan riesce ad aiutare Walter a risolvere i casi più difficili. Tuttavia ha anche dei limiti, consuma infatti molta elettricità e può apparire solamente quando la rete elettrica non è sovraccarica. Per questo motivo Automan opera prevalentemente di notte, quando c'è meno richiesta di energia.
1: Non ci sarà mai sufficiente energia durante il giorno quando tutti sono svegli e usano le mie fonti.
2: Ti stai spegnendo?
1: Proprio ora, in questo momento, percepisco 3 milioni di tostapane, piastre elettriche e televisori che si accendono.
2: Ed ecco i rasoi elettrici,
1: gli spazzolini e le stufe. Mi dispiace, Walter. Ci vediamo quando i dati giustificheranno la mia presenza.
3: Automan ha anche un compagno, Cursore, una piccola sfera luminosa che può disegnare qualsiasi cosa nel mondo reale.
2: Cursore.
3: Riesce infatti a creare dei veicoli spettacolari, come per esempio una Lamborghini bianca e azzurra.
2: Questa sì che è un'automobile.
1: Sali.
3: Un elicottero e un jet, veicoli controllati dal computer e che non seguono le leggi della fisica. Non a caso l'auto di Automan può fare delle curve ad angolo retto senza rallentare, provocando molto spesso il panico di Walter, che si ritrova schiacciato contro la portiera.
2: Non esiste il contraccolpo nel tuo mondo.
1: Scusa Walter, a volte dimentico che un uomo è molto limitato.
3: Nonostante la serie abbia avuto solamente una stagione, è considerata ancora oggi un cult per tutti gli appassionati di fantascienza e da chi ha nostalgia degli anni 80.

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: Avete presente quel tipo di soggetto che fa una bastardata dopo l'altra e a un certo punto si meraviglia che la sua vita fa schifo? Bene, quello ero io. Ogni volta che mi capitava qualcosa di buono, qualcosa di cattivo era in agguato dietro l'angolo. È il karma. Ecco perché ho deciso di cambiare. Ho fatto una lista di tutte le mie cattive azioni e da allora cerco di rimediare agli errori che ho commesso. Mi sto solo sforzando di essere una persona migliore. Il mio nome? Earl.
1: A Radio Animati sono le ore 15 in punto.

Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io? Io sono Iron Man. Un saluto da Angelo Maggi.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Sabato 5, Cristina D'Avena in piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà Vu, qua su Radio Animati.

0: dure, morbide, ripiene o mu. Ma quanto ci piacciono le caramelle, eh? Dite la verità, potessimo ne mangeremmo davvero all'infinito. Ma poi dobbiamo fare i conti col dentista e anche con la dieta. Da piccoli però era diverso. Ma vi ricordate quante ne potevamo mangiare? E soprattutto quali erano queste caramelle? Non ditemi per esempio che vi siete dimenticati delle galatine. Quando la mamma ti portava in farmacia molto spesso le comprava. Piccole tavolette di latte, incartate singolarmente, e da gustare o succhiando la caramella oppure mordendola per un'esplosione di dolcezza tutta al sapore di latte. Le galatine sono disponibili ancora oggi, ma devono il loro grande successo soprattutto agli anni 70 e 80. E sappiate che sono state create addirittura nel lontano 1956. Ma c'è un'altra caramella del passato che sicuramente non ci siamo dimenticati. Le gommose alla frutta Fruit Joy. E come diceva il jingle di allora, alle morbide Fruit Joy, tu resistere non puoi.
1: Alle morbide Fruit Joy, tu resistere non puoi. Devi masticar
2: Fruit Joy, le nuove gommose alla frutta. Nessuno resiste senza masticarle.
3: Dice pure.

0: fare so please.
1: E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Vi ricordate Mamma non mamma? Era il 14 novembre del 1983 quando su Rete 4 arrivò questo programma. Il conduttore era un debuttante, Marco Predolin, ai tempi ancora uno speaker radiofonico. All'inizio fu affiancato dalla ex valletta di Mike, Sabina Ciuffini, e successivamente da Ramona Dell'Abate.
1: Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo.
0: Il gioco dell'amore, così venne sottotitolato, ideato da Paolo Limiti ed è stato a tutti gli effetti il primo dating game trasmesso dalla TV italiana. Sul set troneggiava un'enorme margherita dai petali illuminati. Ragazzi e ragazze avevano il compito di rispondere a quiz di cultura generale e di avanzare di casella in casella per conquistare la preda. Una risposta errata faceva naturalmente retrocedere di un petalo, allontanando la preda e il conseguente premio.
2: Quattro splendide ragazze, Patrizia, Cristina, Annalisa e per la prima volta Cinzia fanno le difficili e fingono di non interessarsi alle avance di due ardenti e tenaci conquistatori come Fabrizio, fisioterapista, e Maurizio, operatore di computer. Ed ora ecco a voi i presentatori, le star di Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo, Ramona Dell'Abate e Marco Predolin.
0: Nelle varie edizioni hanno partecipato come concorrenti molti personaggi diventati poi celebri, come Francesca Dell'Era, Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota, Maria Grazia Cucinotta e anche un insospettabile Rocco Siffredi.
3: Rocco, 23 anni, pugile dilettante.
4: Tu sei un boxer, Rocco?
5: Sì, diciamo.
4: Ma tu hai fatto qualche incontro o no? Non l'hai fatto?
5: E purtroppo ero talmente emozionato che prima di arrivare stavo sul corridoio per salire sul ring, sono scivolato, ho battuto la testa, sono rimasto a KO prima di salire sul ring.
0: Mamma non mamma divenne un grande successo in breve tempo e la Mondadori, che fondò Rete 4, per la prima edizione del programma realizzò anche il gioco in scatola. Una volta terminato il corso delle tre edizioni, il format rimase nel cassetto per due anni, prima che Odeon TV lo rispolverasse nel 1987, questa volta con la conduzione dell'attore Sebastiano Somma e anche una giovanissima Simona Tagli. E allora ricordiamo Mamma non mamma attraverso la sua sigla storica, cantata da Alessandra e scritta da Paolo Limiti con Piero Cassano dei Mattia Basà.

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Radio Animati, déjà vu. Déjà vu.

C'era una volta un paese dove tutti i bambini sapevano disegnare. Cavalli, cowboys, indiani. E le case erano piene di bellissimi disegni. Ma un giorno il vento spazzò via tutto. E le figurine libere nel cielo si misero a giocare cantando e ballando. Ma erano tante e poi tante che il sole non si vedeva più.

Ah sì? Beh, allora state a sentire. Un giorno arrivò da lontano un omino piccino che seminò sopra i tetti tanti strani alberelli che lui chiamava antenne. Le figurine, volando, volando, si impigliarono in quelle antenne e andarono a finire in certi scatoloni trasparenti che stavano nelle case. Ma anche lì le figurine continuarono.

Ma certo che vado avanti. Le figurine, sentendosi osservate, si misero a inventare di tutto. Storie, quiz, festival di canzoni, persino le previsioni del tempo. Oggi c'è il sole, ma la gente, ormai abituata a star lì, chiusa in casa, davanti agli scatoloni a guardare le figurine, il sole non lo vede.

0: io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.
1: Salve dallo studio 3 di Cinecittà, va in onda ora la 15ª puntata di Buona Domenica, programma di varietà e intrattenimento condotto da Maurizio Costanzo, Fiorello, il maestoso Claudio Lippi, la bellissima, altissima Paola Barale.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.
2: Videoclip

Il prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo al livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente! Ma era lo sport preferito dall'inventore del gioco. Dice pure!

0: lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: Radio Animati, cover d'autore.

0: ricordo c'è.
1: Ciao a tutti amici, sono Ricky Belloni dei Trolls e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao.
2: Arriva come grandine a terra.
3: A Radio Animati sono le ore 18 in punto.

Radio Animati è un mondo di sigle TV che non puoi dimenticare.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Siamo nel 2003, MTV. Questo è un manifesto di MTV.
4: Eh beh sì.
3: Cioè se si pensa a questa serie MTV,
4: sì.
3: Quegli anni lì meravigliosi, Anime Night,
4: sì.
3: Insomma il top del top. E dove siamo? In un ospedale.
2: Universitario. Particolare.
3: Si lavora.
2: Sacro Cuore.
4: Esatto. Sì, sì.
2: Ospedale universitario un po' particolare, visto attraverso gli occhi e le visto attraverso gli occhi e le fantasie di JD, uno specializzando, insieme al suo migliore amico chirurgo Tark. Questa era una battuta che loro dicevano, che gli diceva: siete sposati?
4: No, siamo solo etero compagni di vita.
3: Questa la mando a Jessica, la mia amica.
4: Esatto. Poi c'era Elliot,
2: Carla.
4: Ma non abbiamo detto il titolo.
3: Ah,
2: Scrubs.
3: I'm no Superman.
4: Chiara, non cantare le sigle.
3: Ma perché? Ho questo immenso talento. Voi mi tarpate le

0: assurdi, no, eccetera, pazzesco, eccetera. È considerata da molti medici veri anche relativamente accurata. Quindi anche
1: più di AR?
0: No, ora più di AR forse no, però
1: ma sicuramente più di Grey's Anatomy.
0: Forse più di Grey's Anatomy, esatto. E pensate che era talmente accurato che nella sigla, se vi ricordate, si vede una radiografia che viene appesa ed è stata appesa al contrario per anni. Praticamente era un errore intenzionale che faceva impazzire i medici veri, finché JD nell'ultima stagione proprio la prende e la rigira e la mette dritta finalmente. Ci sono appunto questi sketch comici con JD e Turk, si entra nella testa di JD, le sue fantasie, i suoi sogni occhi aperti, bellissimi.
1: C'era già stato un piccolo sequel con, esatto, altri attori, invece adesso tornano loro.
0: Sì, con gioia, perché insomma Scrubs è entrato nei cuori di tutti, così come la sigla con il verso I'm no Superman, ovvero Laszlo Bane Superman, la sigla di Scrubs.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Sabato 5, Cristina D'Avena in piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: Oggi vi porto nella tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, dove un pescatore, sulla riva del lago, nota qualcosa fuori posto. È un corpo, avvolto nella plastica, quello della reginetta del liceo, Laura Palmer.
1: È morta, è avvolta nella plastica, Harry.
2: Tu aspettami lì, arrivo subito.
3: Che è successo?
2: C'è un cadavere sulla spiaggia.
0: Ideata da David Lynch, Twin Peaks è la serie cult degli anni 90, che con i suoi misteri ha stregato il mondo. Fu un grande cambiamento per la televisione, che fino a quel momento era fatta di relax senza troppi pensieri. Le protagoniste erano

0: Sono le soppopera dei polizieschi.
1: Harry, vieni qui. Voltiamolo.
2: Laura Palmer.
0: La forza del telefilm è data anche dal contrasto fra l'apparente ingenuità della cittadina di montagna con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo e l'atmosfera sinistra che aleggia nel paese.
3: Laura Palmer è stata la seconda e Ronette Pulaski sarebbe stata la terza vittima dello stesso assassino. C'è la possibilità che la persona che ha commesso questi crimini abiti in questa città. Può anche darsi che la conosciate.
0: Sul luogo del delitto giunge l'agente Cooper dell'FBI e da lì in poi tutto sembra non avere più senso. Si scopre che in questa piccola cittadina accadono eventi al limite del soprannaturale e si consumano crimini di ogni tipo.
3: Diane, 11:30 di mattina del 24 febbraio. Sono quasi arrivato a Twin Peaks, 5 miglia a sud della frontiera canadese, 2 miglia ad ovest dai confini dello Stato. Diavolo, non avevo mai visto tanti alberi in tutta la mia vita.
0: Raccontarvi la serie in pochi minuti è veramente impossibile, quindi ci soffermiamo solamente su alcune curiosità.
2: De Sceriffo, come si chiamano quegli alberi meravigliosi che crescono in questa regione? Grandi, maestosi.
4: Douglas Firs.
0: Prima di essere scelta la città fittizia di Twin Peaks, la storia doveva essere ambientata in North Dakota e portare anche quel nome.
5: La città è molto scossa dagli avvenimenti.
3: Sì, me l'immagino, è un posto così tranquillo.
0: Tutti vi ricorderete della foto di Laura Palmer che appare nei titoli finali di ogni episodio. Si tratta di una foto effettivamente scattata dall'attrice Cheryl Lee per il suo ballo di fine anno al liceo.
5: Ti è a sentire, Cooper. Lei non conosceva Laura Palmer.
0: L'albergo in cui si svolgono la maggior parte delle scene della serie esiste davvero. Si chiama Salish Lodge e si trova nello stato di Washington.
3: Sceriffo, che ci penso? Non mi saprebbe consigliare un buon motel. Però non vorrei che fosse troppo costoso, non ho molte pretese. Non so se mi spiego.
5: Può avere un buon trattamento al Great Northern.
0: Una delle ossessioni dell'agente Cooper è la crostata di ciliegie, ma non disdegnava nemmeno le ciambelle o i pancakes ricoperti di sciroppo d'acero. Il tutto accompagnato da una buona tazza di caffè.
3: Ho fatto colazione all'Emplighter Inn. Hanno un'ottima torta di ciliegie, fantastica.
0: Il tema principale di Twin Peaks, quello che ha accompagnato la serie per oltre 25 anni, è opera di Angelo Badalamenti, che lo ha scritto in soli 20 minuti, seguendo le istruzioni di David Lynch.

0: XXI secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
1: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
2: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
3: Padre!
4: Figlio mio,
3: padre,
4: sei vivo.

0: Adieu, cavate.
1: That's what it was. Amico il giocattolo.
0: Un corbezzoli.
1: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci. Son di ferro dal braccio ai piedi.

C'erano una volta tre ragazze molto carine. Due si erano diplomate all'Accademia di Polizia. La terza, invece, si era diplomata in una delle migliori scuole per indossatrici. Tutte e tre stavano raccogliendo i frutti delle loro eccitanti carriere. Ma io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: ciao, ciao. Un super formidabile ciao e sempre in forma, informati, miau.
1: Un autentico simbolo degli anni Ottanta, Super Classifica Show, trasmissione che comparve per la prima volta sugli schermi di Telemilano il 15 settembre del 1977 e in molti si chiesero chi fosse quel presentatore mai visto, tal Maurizio Seimandi.
2: Ed ora la linea a Maurizio Seimandi. Sma!
1: Secondo un sondaggio dell'epoca, Maurizio Seimandi in pochissimo tempo divenne più famoso del Papa. Tutto questo grazie al successo di Super Classifica Show.
3: Oh, evviva, siamo al culmine di Super Classifica Show. Ciao Franco e ciao Angelo. Signore e signori, i ricchi e poveri a due.
4: Se vi piace, chiamatemi Oscar.

0: Nelle prime puntate, oltre a sei mandi, c'era anche un enorme pupazzo animato, chiamato il Discolaccio. Successivamente venne sostituito dal Super Telegattone, detto anche Oscar. Ve lo ricorderete sicuramente a cantare sul tetto di un palazzo insieme ad alcune gattine, lanciare con la coda un 45 giri e allungare il collo fino ad assumere le sembianze di un'antenna da condominio.
1: La linea ad Oscar!
2: Ciao DJ X, ciao a tutti dalle pagine dedicate a Shade, la bella anglo-nigeriana al decimo posto con Your Love is King!
0: La classifica vera e propria dei dischi più venduti della settimana invece era presentata da DJ Super X, che non era altro che una palla stroboscopica da discoteca con un microfono davanti. Faceva anche un po' impressione, ma ce lo ricordiamo tutti quanti.
1: Eccomi qui, nuovo di zecca! Super saluti dal vostro DJ Super X, cugino fraterno del nostro DJ X in licenza a modulazione di frequenza in provincia di Piacenza. Ciao Maurizio Seimandi!
0: E non c'è dubbio che al successo di Super Classifica Show contribuì anche la sigla del Super Telegattone.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Cosa c'è di speciale nel caffè Kimbo? C'è il sole.

0: Sì, Caffè Kimbo. Una miscela esclusiva tostata al punto giusto per esaltare tutto il profumo e il sapore del miglior caffè.
1: Ecco cosa c'è dentro il tuo caffè.
0: Caffè Kimbo, un caffè speciale.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Sabato 5, Cristina D'Avena in Piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stritolo.

0: Chi tu catti?
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero quando Tony Manero diventa adulto. Ben trovati da Gianluca. È il 1983, Sylvester Stallone dirige John Travolta in Stayin' Alive, il seguito della febbre del sabato sera. Dopo essere stato il divetto delle ballerine di Brooklyn, Tony Manero vuole essere il divo dei musical di Broadway. Intanto è fidanzato con Jackie, una ballerina di fila, e sbarca al lunario facendo il cameriere di sera in un ristorante. È la fidanzata Jackie che presenta Tony alle selezioni per uno spettacolo in allestimento. La prima ballerina di questo spettacolo è la ricca e capricciosa Laura. Tra Tony e Laura nasce una simpatia che finisce in una notte d'amore. Nel frattempo le prove per lo spettacolo vanno avanti e Tony Manero si ritrova primo ballerino. Stayin' Alive ricevette recensioni negative, ma fu invece un successo di pubblico, guadagnando complessivamente 127 milioni di dollari contro i 22 di spesa. Durante il film alcune canzoni della colonna sonora sono eseguite dal fratello minore di Stallone, Frank, come questa iconica Far From Over.

0: Il tema di questo appuntamento di Chuck Si Canta è Stayin' Alive. Questa è Far From Over di Frank Stallone. Altre canzoni della colonna sonora sono interpretate dai Bee Gees e da Cynthia Rose, che interpreta Jackie nel film. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Se volete, ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.
1: Radio Animati 1986.
2: It's the Pound Puppies! Here's Cooler, Whopper, Nose Marie, Bright Eyes, and Howler!

0: Ciao, sono Arnaldo dei Super Robots e state ascoltando Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 22 in punto.

gatto rognoso, bel gattone, tu puzzi come un caprone. Ciao, ciao a tutti, un bacione grande ai friends di Radio Animati da Rossella.

0: ua.
1: Ciao, siamo Lizera Sud, vogliamo salutare tutti gli amici di Radio Animati, un grande bacio.

mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, eh? Ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, Sim Salamin.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ritorno.

0: Oggi parliamo di un programma televisivo che ha segnato le stagioni estive, prima in Rai e poi in Mediaset tra gli anni 90 e gli inizi degli anni 2000. Beato tra le donne. La trasmissione nel corso degli anni cambiò diversi presentatori, da Paolo Bonolis ad Enrico Papi, Natalia Estrada, Enrico Brignano e anche Massimo Giletti.
1: E a tutti quanti voi, amici del Predatori, benvenuti e bentornati, anzi in diretta, con Beato tra le donne.
2: Beato tra le donne, stanotte tu sarai.
0: La caratteristica di Beato tra le donne era rappresentata dal fatto che i concorrenti delle puntate erano solamente maschi e che dovevano sottoporsi ad una serie di prove. Prevalentemente erano prove di seduzione e di corteggiamento.
1: Cinque ragazzi intrepidi, dei quali però solamente tre potranno continuare a sperare nell'ambito titolo di Beato tra le donne.
2: Beato tra le donne,
0: a giudicare queste prestazioni c'era una giuria tutta al femminile e che veniva presieduta ogni settimana da una famosa donna di spettacolo. Il gioco era piuttosto semplice. Un numero variabile di concorrenti uomini si sfidava a colpi di manche, che variavano tra prove fisiche, di intelligenza o solo di carattere. Al termine di ogni sfida veniva espresso il televoto dalle giurate presenti in studio e dagli sms del pubblico da casa.
1: Votate, giurate!
2: Ti faccio blu!
0: I concorrenti si posizionavano sul bordo di una piscina e una alla volta sfilavano davanti a loro le famose spintarelle, delle ragazze incaricate di spingere in acqua chi aveva ricevuto meno voti, eliminandolo dal gioco. I concorrenti, invece, che passavano il turno, venivano premiati con un bacio.
3: Se è vero che la classe non è acqua, beh allora non buttatemi in piscina.
2: Bello, bello, contro chi dice bello.
0: Gli uomini si mettevano in gioco cercando di mostrare il loro fisico con movenze tipiche di un culturista, anche se in realtà non lo erano assolutamente.
1: Prego, spintarelle! E chi sarà? No! Mannaggia!
4: Ciao Manuel, fuori grotta in Napoli, fa rock. Ciao ragazzi!

0: passato, sempre qua su Radio Animati.
1: Radio Animati 1984.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Amore, solo tu mi torni sempre più. Tu amore, io t'amo, ti penso, ti voglio, ti cerco, ma tu amore, solo tu.

Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Sabato 5, Cristina D'Avena in piazzale Emiciclo, L'Aquila. Giorgio Vanni a Modena Nerd, Modena. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un capolavoro pop. Bentrovati da Gianluca. Pulp Fiction, film del 1994, scritto e diretto da Quentin Tarantino, è una storia composta da tre racconti distinti che si sviluppano intrecciandosi in una sorta di percorso circolare, con inizio e fine al mattino nello stesso posto, una caffetteria di Los Angeles chiamata Outdoor Grill. Nel primo racconto troviamo una coppia di amanti rapinatori, Yolanda e Gringo, che derubano la caffetteria. La seconda scena invece è ambientata a bordo di una macchina dove due scagnozzi, Jules e Vincent, sono in viaggio verso l'appartamento dei ragazzi che hanno rubato una valigetta di proprietà del loro capo. La terza scena racconta dell'appuntamento tra Vincent e la moglie del suo boss, Mia. Durante la cena i due si lanciano in una gara di ballo. Queste naturalmente sono solo le ambientazioni principali e sono moltissime altre le scene che si susseguono in un crescendo di avvenimenti e colpi di scena. Le storie e i vari avvenimenti sono orchestrati magistralmente dal genio di Quentin Tarantino, che con Pulp Fiction ripropone la cronologia frammentata già sperimentata con il suo film d'esordio, Le Iene. Nel cast, tra gli altri, John Travolta, Uma Thurman, Tim Roth e Bruce Willis. La celeberrima colonna sonora, che riprende brani di diverso genere, dal surf al soul, dal funk al rock and roll fino al blues, contribuì magistralmente alla creazione dell'ambientazione grottesca e nonsense dell'intera pellicola. Tra le scene divenute cult si ricorda la sfida di Twist di Mia e Vincent sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry.

0: You'll Never Can Tell di Chuck Berry su Radio Animati, parlando di Pulp Fiction. Nella colonna sonora ci sono anche i brani di Cool and the Gang e Dusty Springfield. Il film si portò a casa un Oscar e un Golden Globe, entrambi per la miglior sceneggiatura. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché ci sono tante altre colonne sonore da ascoltare assieme.
1: Ciao, sono Lorella Cuccarini, un saluto affettuosissimo a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. A presto!

0: Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bimbia.
1: Nobita! Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
2: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
1: Cosa ascolti?
2: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
1: Fammi sentire!
3: Che Radio Animati!
2: Fantastica!
1: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh?
2: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
1: E lo dici sempre.
2: Ah, hai sentito questa? Radio Animati sono fortissimi!
3: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
1: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati!

0: Da Massimo Luca un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Va, distruggi il male, va alla borda spaziale.

0: Matti sempre più dementi?
1: Radio Animati, li ho sempre amati!
2: Mar dei Caraibi, 17 secolo. Un'epoca di mercenari in cerca di nuove terre, quando l'onore e la giustizia avevano perso ogni significato, nasce una nuova alba. C'è qualcuno deciso a liberare i corsari dell'isola di Tortuga. È alla ricerca di 3 oggetti magici. È alla ricerca del suo destino. Una rosa nera. Un cuore coraggioso e ardente. Una spada assetata di giustizia. Eccola che arriva. È la figlia del corsaro nero. Il suo nome è Yolanda.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.
1: È scoppiata

Ricevuto. Parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bobble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde e l'altro blu. I due draghetti si potevano muovere in orizzontale e saltare, e l'unica arma a loro disposizione era quella di sputare delle bolle che imprigionavano i mostri che così cominciavano a fluttuare sullo schermo. E quando i mostri erano in questa condizione, quindi dentro la bolla, non potevano fare del male, ma se la bolla scoppiava allora dovevi scappare il più velocemente possibile. E l'unica possibilità per i draghi di sconfiggere i mostri era proprio quella di imprigionarli all'interno di questa bolla e con le pinne o con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta, che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto. Ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava, diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bobble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus. Scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di tornare.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: È in corso uno dei famosi ricevimenti dell'ambasciatore.
2: Che splendida festa!
3: Sì, il nostro ambasciatore ci regala serate indimenticabili.
4: Ah, i famosi Rocher.
3: Ci inizia sempre con Rocher.
4: L'ambasciatore è una persona veramente raffinata.
3: Sì, e io ho rubato un po' del gusto italiano di questa festa, Rocher.
1: Ferrero Rocher, una creazione dell'Italia che piace.